0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Italian. Se ti serve subito assistenza sanitaria ma non sei in pericolo di vita, rivolgiti al Virtual Emergency Department, cioè al pronto soccorso virtuale. Parla con medici e infermieri altamente qualificati tramite videochiamata usando il tuo telefonino o computer. Il servizio è gratuito, è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana e non serve appuntamento, referral del medico di famiglia o tessera del Medicare. Per una televisita d'emergenza cerca Virtual Emergency Department o visita ved.vic.gov.au. Autorizzato dal Governo del Vittoria, 1 Treasury Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Per la prima volta nella storia dell'Australia, nello stato di Vittoria, è stato firmato un trattato con i popoli delle Prime Nazioni. Il trattato mira a garantire ai popoli delle Prime Nazioni voce in capitolo nelle decisioni che riguardano le loro vite, favorendo così comunità più forti. Sostiene la preservazione e la valorizzazione della cultura e della lingua dei popoli delle Prime Nazioni, costruendo al contempo un futuro in cui tutte le culture siano rispettate, proprio come le comunità di immigrati, anche i popoli delle Prime Nazioni hanno un forte legame con la propria lingua, cultura, terra e casa. Il trattato riconosce le popolazioni aborigene come esperte delle proprie comunità e promuove soluzioni concrete in ambito sanitario, educativo e abitativo. Il trattato è incentrato su restituire, non su sussurrare alcunché. Tutti sono invitati a camminare al fianco dei popoli delle Prime Nazioni lungo il percorso verso il trattato. Per ulteriori informazioni sul trattato, visita il sito web di 3ZZZ all'indirizzo 3ZZZ. www.3zzz.com.au/treaty.
3: È ora aperta la nuova grande mostra evento del Melbourne Museum. Rome, impero, potere, persone. 180 straordinari reperti mai visti prima in Australia per scoprire il lusso della Roma imperiale, lo spettacolo dei gladiatori e la vita quotidiana degli antichi romani. Dalle sculture ai mosaici, dai gioielli agli oggetti di uso quotidiano. Esplora la cultura e la storia dell'antica Roma, come non l'hai mai vista prima. Prenota il tuo biglietto per Rome, impero, potere, persone su museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Sei pronto ad affrontare un'emergenza? Australia Post collabora con l'Australian Red Cross per aiutare le famiglie a prepararsi agli imprevisti. Qualche semplice passo oggi può fare la differenza domani. Visita il sito redcross.org.au/prepare.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
1: Da Ashcare, prendersi cura significa rispetto, gentilezza e conforto. Offriamo un'assistenza eccezionale a domicilio, centrata sulla persona. Ashcare aiuta gli anziani a vivere con dignità e fiducia. Per un'assistenza agli anziani compassionevole che venga dal cuore, visita ashcare.org.au o chiamateci al 1800 274 227.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Svolta a sinistra verso il posto di blocco con l'alcol test. Svolta a destra verso le moto della polizia dotate di etilometro. Continua dritto verso un incidente mortale.
6: Scegli di non rovinarti le vacanze. Guidare dopo aver bevuto è la decisione sbagliata. Un messaggio della TAC.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.

0: A tutti i nostri gentili ascoltatori, buon pomeriggio. Io sono Teresa Maisano, sono allo studio della 3ZZZ, trasmettiamo un'ora di in lingua italiana. Ho con me Teresa Italia e Barbara.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Parla sottile sottile oggi. Va bene, al momento mettiamo una canzone e poi ascoltiamo Tom Padula.

0: Allora, siamo tornati a noi. Adesso abbiamo Tom Padula in linea. Pronto, Tom?
1: Oggi, perché continuiamo con la storia d'Italia, e dopo il XVIII secolo, cioè del 1700, sono i grandi lumi delle idee, eccetera, arrivò la guerra alla fine di quel secolo e comincia poi il XIX secolo. Vediamo un po' cosa succede. Si chiama la restaurazione contro i vecchi sistemi. Il 1700, il grande secolo dei lumi, era morto nel sangue e negli incendi della rivoluzione e della guerra. Tutta l'Europa aveva bisogno di pace per medicare le proprie piaghe e ricostruire quanto era stato distrutto. Quindi nel 1815 i rappresentanti degli stati europei si riunirono nel congresso a Vienna. I sovrani pensavano che si potesse assicurare la pace tornando ai vecchi sistemi, al vecchio regime, come si diceva allora. Ma la rivoluzione francese aveva dato ai popoli una maggiore coscienza della propria libertà. Intanto il secolo dei lumi aveva spazzato via tante vecchie credenze e superstizioni. I progressi della medicina avevano vinto le terribili epidemie che devastavano la popolazione. Cosicché queste erano cresciute in tutta Europa e occorreva trovare cibo per tutti. Le macchine poi, come abbiamo visto, aveva creato l'industria, si moltiplicavano i prodotti e il commercio aumentava. La cultura e i viaggi insegnavano agli uomini a conoscere meglio, anche le donne, andavano anche loro in giro. Tutto il mondo si muoveva verso una vita nuova e moderna, aperta alla scienza e al progresso. Siamo lì anche oggi, di questi tempi, qui. Nell'Australia si parla proprio di questo progresso di AI, quelle cose, è come allora, quindi le cose cambiano col tempo. Allora, cosa succede? Un popolo, la gente si desta, si convince che le cose nuove devono essere affrontate. Il congresso di Vienna restituì all'Europa i vecchi sovrani e i vecchi sistemi, ma non poté impedire che gli ideali della rivoluzione francese si diffondessero e che i popoli, fatti più maturi, chiedessero e ottenessero il diritto di decidere della propria sorte. All'Italia il congresso di Vienna riservò forse la sorte peggiore. Essa fu divisa in tanti piccoli staterelli, come si può vedere, c'è una cartina qui nel libro, ci sono gli stati dell'Italia dopo la rivoluzione francese, dopo Napoleone, praticamente il regno di Sardegna, il regno Lombardo-Veneto sotto gli austriaci, poi ci sono i vari stati, quello di Modena, della Toscana, della Chiesa e del regno d'Italia nel sud. Quindi tutti questi stati dividevano la penisola. E quindi quello che succede qui, i principi infatti, salvo i Savoia in Piemonte, i Borboni a Napoli e il Papa, erano tutti parenti degli Asburgo, la casa imperiale d'Austria, quindi era tutto in famiglia praticamente. La Lombardia e il Veneto poi erano direttamente sottoposti all'impero austriaco. L'amministrazione austriaca, come abbiamo già parlato, perché erano abbastanza evoluti questo particolare impero austriaco, perché non solo si governavano da soli, ma governavano anche altre porzioni di terreno fuori della propria nazione. Quindi ecco qua, la Lombardia e il Veneto poi erano direttamente sottoposti all'impero austriaco. L'amministrazione austriaca, come abbiamo già detto, era dura ma onesta e aveva già rimediato a molti dei mali lasciati dalla dominazione spagnola. Io guardo molti programmi di quello dell'impero spagnolo nel Sud America, è una cosa incredibile, la crudeltà di in quelle colonie, cose spaventevoli. Vediamo un po' cosa succede sotto gli austriaci. Le terre erano ben coltivate con sistemi moderni, le strade buone e sicure dai briganti, molte le scuole, le biblioteche, i teatri. Il famoso teatro alla Scala è stato costruito sotto la dominazione austriaca. Anche l'industria cominciava a svilupparsi, ma la divisione in tanti stati nuoceva al commercio. Le merci che andavano da Milano a Bologna dovevano attraversare quattro frontiere fra stati diversi e ognuno di essi esigeva un dazio. E noi sappiamo tutti dei dazi di Trump, che non sono una cosa buona, anche se lui pensa diversamente. I dazi fermano il commercio. Le merci venivano a costare troppo, sicché si vendeva poco e di conseguenza l'industria produceva poco. Quindi qua gli stati più piccoli devono adattarsi di nuovo e cominciare a produrre per se stessi. Quindi il vecchio regime, la divisione in tanti piccoli stati, nuocevano prima di tutto all'economia dell'Italia. A parte ciò, le persone più colte, che attraverso i loro studi avevano da tempo capito quali erano i diritti naturali dei popoli, non accettavano più che un padrone straniero decidesse della sorte del popolo italiano. E quindi queste idee sono poi rimaste nel tempo, e la rivoluzione francese ci ha dato l'idea della libertà, dell'uguaglianza e della fratellanza. La fratellanza, siamo a questo punto oggi qua in tutto il mondo, perché se non c'è fratellanza tra le nazioni del globo, cioè di tutta la terra, non ci può essere poi questi i vantaggi degli aerei, cioè non, si deve, ci vuole pace nel mondo per progredire insieme come umanità. Quindi queste sono poi le cose che la storia ci dà per riflettere su cosa succede oggi, perché senza la storia, senza un passato, non ci può essere un futuro. Quindi il presente viene si mette sopra alle radici del passato, però guarda sempre al futuro, un po' come la primavera di adesso con gli alberi in fiore, perché fino adesso c'è stato l'inverno, dopo la primavera viene l'estate, quindi le cose crescono e si moltiplicano e poi il ciclo di nuovo si ferma e continua di nuovo. E questa è la storia. Il Risorgimento nacque così per opera dei migliori uomini d'Italia, un grande movimento il quale a poco riuscì a convincere gli italiani che l'avevano dimenticato, che l'Italia è una sola e indivisibile nazione. E questo gli italiani, quelli che scrivono i libri di testo per l'Italia, l'Europa, questi sono libri di testo nazionalisti praticamente, perché ognuno poi pensa alla propria nazione. Il cammino verso l'unità e la libertà costò al popolo italiano sofferenze, persecuzioni, guerre, meravigliò tutto il mondo. Un popolo si destava e in breve tempo ricostruiva la sua civiltà, distrutta e umiliata da secoli di oppressione, di schiavitù, e questo è il Risorgimento d'Italia. Però l'Italia, anche quando era divisa, c'è stato il Rinascimento, quindi non è stato tutto poi tanto male in Italia nei tempi più antichi. Ma le cose cambiano col tempo e praticamente ancora oggi un amico mio mi diceva che dopo l'unità d'Italia, l'Italia era divisa in 120 piccoli porzioni di terreno, di cultura, eccetera, eccetera. Dopo nel XX secolo siamo arrivati a una ventina, cioè 20 regioni, e adesso stiamo parlando del sud, del nord e del medio, quindi tre. Quindi se, quando questi tre si avvicinano e si stanno avvicinando, si crea poi la nazione Italia, e poi ci sono gli italiani che sono fuori dall'Italia, e questo è un altro problema.
0: Problema,
1: mi sembra che ho fatto abbastanza oggi.
0: Scusa, che si sta facendo tardi, questo sarà un vero problema adesso.
1: Ma
0: grazie,
1: tra due settimane grazie. Poi parleremo della Costituzione italiana.
0: Grazie,
1: okay?
0: Grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, Tom.
1: Ciao, ciao.

0: Abbiamo ascoltato Anna Tatangelo. Allora, passiamo a qualche notizia. Iniziamo con un po' di politica. Adesso è tempo di politica, dobbiamo fare qualcosa sulla politica. Allora, leggo un articolo di Patricia Cavalas. L'economia ha bisogno di migrazione e centri dati, dice. Le due cose che sostengono l'economia stanno rapidamente diventando le due questioni politiche più potenti e pericolose che il governo federale deve affrontare. I centri dati e la migrazione sono le due questioni gemelle che il governo deve continuare a promuovere per mantenere il paese in territorio economico positivo, ma sono anche le due questioni con cui gli elettori hanno il rapporto più complesso e ostile. Questo presenta un dilemma per il governo. Non può farne a meno, ma allo stesso tempo non può vivere senza di esso. La migrazione è stata a lungo un contributo chiave per l'economia, con studenti internazionali, lavoratori e le loro spese che aiutano a far entrare denaro nelle casse dello Stato. One Nation e la coalizione vogliono ridurre drasticamente l'immigrazione e stanno criticando duramente il governo sull'idea che abbia permesso un programma di immigrazione di massa. Il Partito Laburista, colpito da mesi di campagne incessanti su questo tema, ha finalmente svelato un piano per cercare di ridurre. Ma i dati del rapporto internazionale IGR odierno mostrano quanto abbiamo bisogno dei migranti affinché l'economia continui a crescere, anche se lentamente. La crescita della popolazione australiana è prevista a rallentare, passando da una media dell'1,4% all'anno negli ultimi 40 anni allo 0,9% all'anno nei prossimi 40 anni. Questo rappresenta uno 0,2% in meno rispetto al periodo di proiezione dell'IGR del 2023. Si prevede che la popolazione raggiungerà i 39,3 milioni entro il 2065-66. Nel 2062-63 la popolazione prevista è di 1,8 milioni in meno rispetto a quanto stimato dell'IGR 2023. Quindi, mentre i politici di tutti i principali minori, e anche da definire chiaramente, si lanciano in un dibattito sull'immigrazione, le proiezioni sono chiare. Stiamo fallendo nel costruire la nostra popolazione con i nostri stessi numeri. I migranti sono quelli che ci rinnovano, che ci piaccia o no. E mentre l'immigrazione rappresenta il mal di testa politico perenne del governo, i data centri presentano la stessa sfida, un impulso economico a un costo politico incerto. Ognuno la pensa come vuole pensarla, però questa è la situazione. Diciamo che se mancano i stranieri, queste donne adesso non fanno figli come una volta, se fossero come quelli di prima.
1: Gente dice che questo governo non fa niente, bla bla bla, succede a novembre.
0: Vediamo, quello che succede a novembre. A novembre.
1: Sì, vai.
0: Adesso mi sono confusa, non so nemmeno se metto la canzone giusta. Vediamo.

0: Eros Ramazzotti, dove c'è musica io ci sarò. Allora passiamo un altro. Siete in ascolto di Luce e Vita oggi su Radio 3 ZZZ 92.3 FM. Sono adesso le ore 13:31. Allora passiamo a un'altra notizia. L'Australia potrebbe costruire più abitazioni in modo radicalmente più veloce per risolvere la sua crisi abitativa, sostiene un nuovo rapporto. Mettere in pratica l'ambiziosa strategia nazionale aiuterebbe anche l'Australia a ricostruire la sua base industriale in un'opportunità unica nella vita per invertire decenni di deindustrializzazione, afferma il rapporto. Il John Curtin Research Center, in un think tank allineato al Partito Laburista, ha pubblicato un nuovo rapporto, Manufacturing Homes, A National Strategy for Solving Australia's Health Crisis. Al momento sono circa il 5-8% dell'attività edilizia totale in Australia utilizza metodi modulari e di produzione rispetto a tassi di adozione molto più elevati in paesi come Svezia, Germania, Giappone e Singapore. Si afferma che la crisi abitativa australiana sia una conseguenza di quanto lentamente e inefficientemente costruiamo case e che il sistema abbia bisogno di una revisione. La crisi abitativa australiana non è solo una carenza di abitazione, è una crisi nel modo in cui l'Australia costruisce, sostiene il rapporto. E qui finiamo con questo rapporto. Adesso ci abbiamo un altro. Questo è un annuncio. Un annuncio che lo fa la stazione. Grazie ai recenti finanziamenti, 3ZZZ sta cercando due nuove posizioni. E dice: stiamo cercando un assistente di produzione e un coordinatore di formazione e sviluppo a tempo determinato fino a 30 giugno 2027. È un assistente di produzione e volontari radiofonici. Le candidature chiudono il 4 ottobre. Per informazioni e se volete mettere il vostro nome, se siete disoccupati e cercate il lavoro, potete chiamare alla stazione al 03 94 15 19 28, oppure come lo dico io 94 15 19 28. E così potete cercare informazioni più o meno. Certo, dovete avere qualche
1: requisito o no?
0: Requisito, sì, esperienza, un po' di esperienza, penso, non so. Comunque, quando chiamate, potete chiamare con Kate, che è la manager, e vi darà quello che dovete fare. Allora, non abbiamo tanto tempo, ma comunque, vediamo. Possiamo fare un'altra notizia. Si è svolta presso il Batley Community Center una significativa sezione informativa dedicata al benessere della comunità locale, organizzata in collaborazione con Catholic Care, con l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sui temi della salute, della prevenzione e dell'accesso ai servizi di supporto disponibili sul territorio. L'incontro ha registrato una buona partecipazione di residenti volontari e rappresentanti della comunità, offrendo ai presenti l'opportunità di ricevere informazioni pratiche e aggiornate sui servizi di assistenza e sulle risorse disponibili per migliorare il benessere quotidiano e la qualità della vita. Durante la sessione sono stati affrontati diversi temi di interesse sociale e sanitario, tra cui la prevenzione delle malattie croniche, il supporto alla salute mentale, il benessere emotivo e l'importanza delle reti di sostegno comunitario, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie e delle persone anziane. I relatori hanno sottolineato come l'accesso tempestivo ai servizi di assistenza e alle informazioni corrette rappresenti uno strumento fondamentale per prevenire situazioni di disagio e rafforzare il legame tra cittadini, istituzioni e organizzazione del territorio. Il team di Catholicè ha inoltre illustrato i servizi di supporto psicologico e sociale disponibili nella zona, incoraggiando i partecipanti a fare rete e a utilizzare le opportunità offerte dalla comunità locale. L'iniziativa è stata presentata come un importante passo verso il rafforzamento della coesione sociale e la promozione di uno stile di vita sano e consapevole. Nel corso dell'evento sono stati distribuiti materiali informativi e guide pratiche, mentre gli operatori hanno risposto alle domande dei presenti favorendo un dialogo aperto e costruttivo sui bisogni emergenti della popolazione. Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per la partecipazione registrata e hanno confermato l'intenzione di proseguire con ulteriori incontri e programmi informativi finalizzati a sostenere il benessere della comunità e a favorire un accesso sempre più efficace ai servizi essenziali. L'iniziativa ha inoltre contribuito a rafforzare la collaborazione tra enti locali, servizi sanitari e organizzazioni comunitarie, ponendo le basi per futuri progetti condivisi capaci di rispondere in modo concreto alle esigenze della popolazione e di promuovere una comunità più inclusiva, resiliente e attenta al benessere collettivo. Bene, adesso un'altra canzone.

Ci scusiamo oggi. Gennaro dice che il telefono non gli funziona e non può fare niente. Allora facciamo qualche altra cosa, non fa niente. Spero che state attenti lo stesso, c'ho qualcosa qua da dirvi. E continuiamo così. Allora, inizia. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Questo è scritto nella seconda lettera ai Corinti, a capitolo 1, dal verso 3 a 4. Nel vocabolario leggiamo che la consolazione è l'attuazione del dolore, l'alleviamento della pena che ne consegue. Nella parola di Dio scopriamo da chi proviene la vera consolazione, solo da Cristo Gesù, il Figlio del Dio vivente. Come donne e uomini, creature di Dio, dobbiamo ricordare che l'Eterno è Dio e l'Altissimo e i suoi pensieri e i suoi disegni per la nostra vita e per quella di quanti ci circondano sono più elevati dei nostri, spesso al di là della nostra comprensione. Infatti, nel libro di Isaia 55 leggiamo: infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Ma quanti credono in Dio e si affidano a Lui in ogni cosa, lo possono conoscere sotto un altro aspetto, un aspetto nuovo, sperimentando la sua vicinanza nelle proprie esperienze di vita, anche nei momenti difficili. Perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così noi possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto e non temerò. Dio è il Padre del Signor nostro Gesù Cristo, colui che ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo lo dice in Giovanni capitolo 3. Colui che, se lo riceviamo nel nostro cuore, quale personale salvatore, ci dà il diritto di essere chiamati figli di Dio. Questo anche il Vangelo di Giovanni capitolo 1. E di poterci rivolgere a Lui chiamandolo Padre nostro, così ha detto Gesù. E colui che desidera farsi conoscere da chi è nel dolore e nella difficoltà, quale Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il cui è ripieno di compassione per i sofferenti, che non si stanca di manifestare, scorrendo, liberando, sostenendo con il suo conforto. Sì, l'Eterno è pronto a spargere nel cuore dei suoi figli un mare di consolazioni, in modo che non vi possa essere cielo così cupo nel quale non possa risplendere l'arcobaleno nel conforto divino. Questa è l'esperienza che Paolo ha fatto nella propria vita. Ecco che la forza che gli proviene da Dio, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, manifesta la grazia e lo scopo di Dio perché, mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Lo Spirito Santo, per mezzo dell'Apostolo Paolo, ci ha fatto pervenire il messaggio esplicativo nel modo di agire di Dio. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Lettera ai Romani, capitolo 8. Come Paolo, nella difficoltà, guardiamo in alto, incoraggiati dalla Scrittura, ben sapendo che da chi ci verrà l'aiuto. Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Guardiamo perciò oltre i monti, riconoscendo che parte del piano di Dio mettere prove e difficoltà, perché i suoi disegni sono elevati, perché i suoi piani sono sempre per il bene di quanti lo amano. Così, anche quando non siamo in grado di comprenderlo, restiamo fiduciosi in Lui, sapendo che sì, Padre, perché così ti è piaciuto.
Questo l'ha detto Gesù, è scritto in Matteo capitolo 11. Nella sofferenza sperimentiamo la personale debolezza che umanamente è comprensibile, ma possiamo anche trovare l'opportunità di toccare con mano la profondità delle compassioni di Dio e l'efficacia delle consolazioni dello Spirito Santo, provando come proprio la sofferenza agire modellando il cuore del credente, lo plasma rendendolo maggiormente sensibile verso i bisogni e i pesi degli altri. Chi ha sofferto ed ha provato questa consolazione in Dio è ora in grado di offrire vera consolazione, poiché parla di un conforto che ha personalmente sperimentato. Signore, mi affido nelle tue mani, anche se posso non comprendere le motivazioni e non trovare una ragione per il momento che sto attraversando, fra le tue braccia trovo rifugio e conforto, e per questo invoco il tuo tocco nella mia situazione, come fece anche Jabez. Jabez invocò il Dio di Israele dicendo: benedicimi, ti prego, sia la tua mano con me. Questo è nel primo libro delle Cronache, capitolo 4. Dalla parola di Dio sarò incoraggiato, sostenuto, confortato. Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe, in cui io mi confido, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. E questo può avvenire perché Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nella difficoltà. Questo è Salmo, scritto nel Salmo 46. Davide racconta la propria esperienza nel Salmo 62. Solo in Dio trovo riposo l'anima mia. Da Lui proviene la mia salvezza. Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza, il mio alto rifugio. Io non potrò vacillare. Infatti, ecco che, consolato da Dio, diventa Lui stesso fonte di incoraggiamento. Confida in Lui in ogni tempo, o popolo. Apri il tuo cuore in Sua presenza. Dio è il nostro rifugio. Ma quanto a me, il mio bene è stare unita a Dio. Io ho fatto del Signore il Dio il mio rifugio per raccontare a Dio tutte le opere tue. Questo è nel Salmo 73. Io dico al Signore: tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Nella tristezza, nel dolore, nell'angoscia, sia per me il mio bene e stare unita a Dio. Io ho fatto del Signore il Dio il mio rifugio per raccontare a Dio tutte le opere tue. Questo è nel Salmo 73. Io dico al Signore: tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido.

L'autore della scrittura incoraggia, ricordandoci che il Signore è buono e un rifugio nell'angoscia e conosce quelli che confidano in Lui. Anche nel tuo momento di tristezza, di angoscia, di depressione, di dolore, nell'ombra della tua difficoltà, sappi che non sei rimasto solo, non sei stato abbandonato, ma c'è qualcuno che è accanto a te. Il Salmo dice: quant'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu, oh Dio, sei con me. E Salmo 23, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ecco che quando accettiamo l'invito di rivolgerci a Gesù, la grandezza della misericordia di Dio calmerà la nostra limitatezza e lo Spirito Santo risponderà al nostro bisogno di consolazione. Leggi la Bibbia, scopri l'abbondanza delle consolazioni che Dio elargisce senza sosta dall'antichità ad oggi, secondo la promessa appena letta, già fatta, Giosuè: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Mantenendo la parola data per mezzo di Isaia: non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrei attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà, perché io sono il Signore, il tuo Dio, il tuo Salvatore, perché tu sei prezioso agli occhi miei, sei stimato, io ti amo, dice nel libro di Isaia. Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Il testo è stato scritto per incoraggiare i lettori a non tornare indietro, a non smarrirsi, a non arrendersi, ma a continuare a fidarsi ciecamente di Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Il pericolo che correvano i destinatari della lettera agli ebrei è identico a quello che corriamo noi oggi, quello di smarrirci e trascurare una così grande salvezza. Il consiglio e l'esortazione per evitare di perderci è avere fiducia in Gesù, fissando lo sguardo su Lui, vera meta della corsa. Corriamo dunque con perseveranza. Il correre presuppone fatica, impegno, costanza. Un buon corritore difficilmente si farà distrarre da ciò che lo circonda, ma sarà concentrato sul traguardo finale per ottenere la ricompensa della vittoria. È impossibile comprendere come sia facile stancarsi e perdersi d'animo, osservando Pietro e la sua esperienza. Vi sono nella vita di quest'apostolo tre interessanti episodi nei quali smette di fissare lo sguardo su Gesù per rivolgere gli occhi altrove. Percorriamo queste fasi per riconoscere ed evitare gli errori commessi, imparandoci a fidarci solo di Gesù Cristo l'immutabile. Adesso ascoltiamo un cantico che non avevo preparato perché pensavo che parlava Gennaro. Allora, vediamo. Adesso devo io fare a casaccio, perché non ho avuto tempo di poter

0: mi chiamo Mino e ho 10 anni. No, vivo in più di 1000 periferie.
1: No, non è questo, scusate. Allora, play. Vediamo se questo. Niente.
2: Alleluia! Alleluia! Lodiamo Gesù il Re! Lui è risorto e vive in

0: Il tempo a nostra disposizione è quasi terminato, vi dobbiamo salutare. Vi ringrazio tantissimo per l'ascolto, a chi ha ascoltato, spero che il programma non è andato al 100% come volevamo, ma spero che...
1: Ma purtroppo quando una è in onda qualcosa succede sempre. Comunque con me ci risentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti e buon pomeriggio.
0: E con me fra 2 settimane.
2: Buona giornata a tutti da Barbara.
0: E da me Teresa. Cori non vuole dire niente. Bene, buon pomeriggio a tutti. Ciao.